Dani da ma dani ga ma da re ga ma ni re ga dani re ga ma dani du ni dani ma da ma ga ma re ga re da. Ga re dani da ma ga re dani da ma da ma ga ma re ga ma da ma dani dani re ga re dani da ma ga re da. Dani re ma dani ga ma da re ga ma ni re ga dani ni da ma da ma ma. Ma ga ma ni re dani re dani ni da ma dani da ma dani ma ma dani ma ni re ga da ma ga re dani ni re ga ma dani re ga re dani dani ma da ga ma ga re ga re dani da ma ga re.